Cristo, quel verso di cadere, poi si chiamato a volte l'oggi da essi, che passate, che assistere, che canto, ma si inizia anche di sé.